0: Lavi di scavare nel mare sul tuo regno, segno variardo, un manico segno.
1: Orrore,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello! Volte scagliar su tuoi rami parole tremende e luguri alla terra.
1: Dio,
0: Dio, la tua barca sarà la tua barca.

canta fra marinarie mozzi. Tre decine di remi e nulla più, due colombrine di piccolo calibro. Or va, con quanta lena ti resta, e dispone.

creación non fia tremenda meno. Ieri, compagnia, e avria squarciato il seno. Oggi,

ai nuovi mei. L'anima tua sospira o in docil sposa degli eri e in